cose fioriranno. Se son rose fioriranno. Ma chissà, può darsi pure.

cos'è? Non, tutto il jazz non è improvvisazione. Ma scusa, non, tutto il jazz non è improvvisazione.